7 ore e 50 minuti. Buongiorno Edoardo, che lui è sempre qua la domenica con me, va su buon'ora col freddo. Che meraviglia, così da che le belle, no? In frente al freddo, che così da si resta più forte. Questo programma è un offerimento di Bortolini Movis, una fabbrica sostenibile, tecnologica, con prodotti innovatori. È una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Il telefono è 3433-2500. Rotta do Sol, chilometro 90, zona industriale bortolini.com.br. Eschina gioia le mamme, restai contente con i presenti di una, le gobecche ciappane, altre le ciappate con poco del mezzogiorno. Coi presenti comprai la teleschina gioia, che è una maraviglia dei prodotti che è bei, forte, di qualità, di attendimento, buon prezzo, buoni tutto quel che immaginate, di buon rua. Avenida Rio Branco, numero 3, centro di Garibaldi, telefono alle 98445-95854, schina gioias. Farmacia Centrale, Farmacia Ponte Seca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Centrale del Calçadão e Farmacia Ponte Seca, Buarque de Macedo 58. Il telefono è 3461-1850, in cui che le domeniche aperto fino alle 11:30. Farmacia Centrale di Carlos Barbosa. Ascoltiamo adesso con Sergio Reis, Il Tosetto del Portone e Valdir Anzolin, Reginella Campagnola.

Adesso che lei è 8 ore e 6 minuti, noi andiamo avanti con la domenica italianissima qua per la Radio Garibaldi 101.5. Qua c'è la bellissima Serra Gaúcha, sebbene che in cui la è bella stesso, ma la è quarta di serrazione di te. Bon. E piova? Deve piovere, Edoardo? Edoardo mi ha detto credo che Belkis cominci a piovere. Allora, cari da Dio, bon, stiamo dentro di casa, col fogone a legna o l'aria condizionata, infine. Fermo su di mangiare, che allora altre robe in cui fuori hanno da par farle. E che lavori. E adesso mi ga di ga qua José Benigni, che lui vuole mandargli un abbraccio a tutte le mare del mondo. A tutti, omenaggiare le mamme. E vuol mandargli la musica, oh mio signore, allora ascoltiamo, no? Oh mio signore.

8 ore 11 minuti, 8 ore 11 minuti, questo programma è l'offerimento di Bortolini Movis, esquina Joias, farmacia centrale di Carlos Barbosa, massimi movis planejados e GPS topografia. Mandiamo un abbraccio a tutti quanti, a tutti quei che Drio prepara che un churraschetto, alla donna, a somare. E quei che l'ora i volnianca sporcare la churraschera, la losa, allora i va menarla te un restaurante che merece. Ah, e fermo così, guarda. Sai che noi qua contiamo delle volte piade de sogra. Ma ancora noi altri omenaggiamo tutte le sogre. Contrario di quel che si fa altre volte, omenaggiamo tutte le sogre perché pare essere sogra che vuol che la sia mare. E allora un abbraccio a tutte le sogre, se no che forse le sogre non si gavaria mia con chi maridarsi, mia vera. Allora un abbraccio a tutti quanti. E ascoltiamo con Irmãos Casagrande e dopo Valmor Marasca.

8:22 e l'ora qua mega domanda per dire che gli ingressi del 5 basso o 5 basso stanno esgotati. Non ce ne più ingressi per l'almoço, per la festa del 5 basso. Ah? E allora per resta per un'altra volta. Come siamo qua? Allegria, come dice dietro il circo, né? Allegria, oh spagliasso, non ti qua diamo allegria alle frottole. allora, credo che è stato un tosato, è andato e voleva lavorare un circo. Ho detto, buon. Ti tocca, sì, ti tocca parlare col parone, ho detto sì, solo ti tocca fare un test, un paio di test là per passarne. E allora ho detto che mi tocca fare di test? Guarda, ho detto, ti tocca bevere un litro di cacciata senza tirar via la litro della bocca, dice così, beverlo di un fiato. E allora bevere una garaffa di cacciata senza tirar via la bocca. Che l'altra tarefa l'era pettinar una onza della giaula. Pettinar la onza della giaula. E il terzo l'era fare amor con una donna che era la terzo, una donna brutta, senza denti. E allora quelle tre tarefe, ma io la era d'accordo. Allora ho detto, se puoi scomiciare come che te vuoi, se te vuoi scomiciare bevere la cacciata per far coraio o quel che te vuoi. Allora ho detto sì, bevo la cacciata avanti per far coraio e dopo mi fa anche l'altra tarefa, il gacciapallito di cacciata che abbia stato intero. Ma che meraviglia! Adesso che ho fatto che adesso vado là con la onza. Andò là con la onza e già sentì il barullo, e spacchia su tutto, e le venne fuori tutto morsegato su, tutto sporco. E allora il gadito, e ciucco, perché aveva visto lì cacciasse, il gadito, dove adesso era la vecchia che gode pettinar? cari da Dio! È stato così. Adesso ascoltiamo con la Concordia, quel Massolino dei Fiori, dopo Valdir Anzolin, Giovanino.

8 ore e 30 minuti, 8 e mesa. Que mandemos um abração a, de novo a tutte le mamme, a tutte le famiglie, a tutti quanti che gapi un dì, non solo in cui, ma sempre, una realizzazione della vita, un benestar, salute, pace, allegria, che il Signor benedice sempre, sempre, sempre. Ascoltiamo Brasil Italian, non te voglio più.

L'ora 8 ore 35 minuti, 8 ore 35 minuti, questo programma è un offerimento De Bortolini Movis, Schina Gioias, Farmacia Central di Carlos Barbosa, Massimi Movis Planejados e GPS Topografia. Credo che è stato due uomini che in idea che tocca viaggiare in idea mi non so che chi fa, ma i viaggia insieme e per posti così che era poco movimento. Credo che arrivate una bodega a dire la strada con 100 che moria de 100 e loro andai dentro della bodega e ho visto in cima della geladeira puro pò, puro non aveva luz e allora era un ciaretto là che facciaro e era due birre piene di pò in cima della geladeira. Allora io ho deduzio e ho detto bom, qua che solo birra calda non tem jeito, io ho detto dammi una birra che è là sulla è calda ma bevemo e allora gli ha dato la birra, la beve sta calda, ho detto bom, già che abbiamo cominciato a bere birra calda, allora dammi anche quell'altra là, io ho bevuto anche quella. E allora gli ha domandato, e adesso che sono le due là birre, non che ne più? No, ho detto, e adesso quelle che ne qua le gelate, perché è un motore di geladera che mi ha luz, ma la geladera funziona. Gli ha bevuto calda, sapere che ne era gelata. Bom, ascoltiamo. Adesso, Laura Pausini, Laura Pausini, Esperanza.

0: Andiamo avanti, adesso le 8 ore e 52 minuti, le campane le gassonà e l'ora alle 9 che ne messa della Chiesa Matriz di San Piero qua de Garibaldi. Così dopo l'ora alle 10 che ne alle 10 ne feranti, alle 10 feranti. E alle 11 feranti, al mese di feranti, fin le 2 feranti. che lavori. Cosa che abbiamo ancora, Edoardo? Che possiamo fare adesso?
1: La strada del bosco.
0: Da rodare dopo da prinserà. La strada del bosco, allora mettela su.

Adesso le 8 ore e 56 minuti, siamo durante il programma, Dia delle Mamme, Dia das Mães, e mi solo vuoi contare una storietta, l'ora di Nato Zeta e Somare, in cui le Dia das Mães, per riflettere. E allora, quando era il Dia das Mães, la Tosetta, che aveva 5-6 anni, durante la settimana, ella aveva forà un stogio, una cassettina, e aveva con la tampa, e aveva disegnato della cassettina basi e corazzoni. E con l'estate, alla mattina, Dia das Mães, la elevata su, e l'aveva detto a somare, mai. Vuoi darvi un presente? Un presente? Sì, ma lei è una famiglia poveretta, non gli poteva comprare le grandi robe. Te mi dà un presente? Sì, ma guardate qua, che la cassettina qua, la è vostra. Ma grazie tanto Fiola, che bella cassettina. L'ha aperto la cassetta e non era niente dentro. E allora somare l'ha detto... Tu ti mi hai dato la cassettina di presente, ma non c'è niente dentro, Fiola. Perché? Ha detto, mai niente dentro. Ma è che la cassetta qua è piena di basi. Cave basi qua per tutta la vita, basi miei per tutta la vita, basi immaginari, ma basi per tutta la vita. E di là un tempo, sta Tosetta la gascomissia a star mal, star mal. E star mal, e lei morta. Allora adesso, quando che le tutti i dì, e principalmente Dia das Mães, somare la verde che la cassettina e la ciappa un vaso immaginario che soffiola che gassa. Questo programma è stato offerimento dei Bortolini Mobili, di Schina Gioia, Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, Massimi Mobili Planejados e GPS Topografia. Grazie a tutti quanti, fin domenica che viene.